0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Un cordiale saluto, buongiorno cari ascoltatrici, cari ascoltatori. Siamo con voi con il primo notiziario in lingua italiana. Oggi è martedì 25 agosto, il sole è sorto alle 6:16 e tramonterà alle 19:51. La Chiesa Cattolica festeggia San Ludovico e San Giuseppe Calasanzio. Mancano 128 giorni alla fine del 2026 e queste sono le attualità locali. A Cherso oggi si tiene la visita guidata gratuita Thrace City Tour for Everyone, pensata per tutti coloro che desiderano conoscere la storia, il patrimonio culturale e le particolarità della città di Cherso. La visita si svolge in lingua inglese. Nella stessa giornata i visitatori possono visitare anche la Thrace Bottega, dove vengono presentati i produttori locali, i prodotti dell'isola. Thrace City Tour for Everyone e Thrace Bottega, cioè la bottega di Cherso, si svolgono oggi nella città di Cherso. Restando dai vicini di casa, a Cherso domani si concludono le bizzarrie delle pecore, le Ovcie Ludorie, i laboratori creativi di infeltrimento della lana organizzati dall'associazione Ruta di Cherso. Per i più piccoli è previsto un laboratorio durante il quale potranno conoscere la tecnica tradizionale della lavorazione della lana e realizzare un proprio oggetto creativo, mentre l'appuntamento serale è dedicato agli adulti. Gli ultimi laboratori delle bizzarrie delle pecore, le Ovcie Ludorie, si terranno domani, mercoledì 26 agosto, e il laboratorio per i bambini inizia alle 10, mentre quello per gli adulti alle 19. Domani in programma lo spettacolo teatrale Lisistrata, interpretato dal Teatro Iac. Si tratta di un adattamento teatrale della celebre commedia di Aristofane, una storia che attraverso l'umorismo e la satira affronta temi come la guerra, i rapporti tra uomini e donne e il desiderio di pace. Lo spettacolo Lisistrata si terrà domani alle 21:30 al cinema Vladimir Nazor di Lusimpiccolo. A Lusimpiccolo sarà presentato il libro Storia dell'aviazione nella Sicilia, dedicato alla storia dell'aviazione in Sicilia. La presentazione offrirà uno sguardo sullo sviluppo dell'aviazione siciliana e il suo legame con la storia dell'isola. Si tratta di un appuntamento particolarmente interessante per gli appassionati di storia, aviazione e patrimonio culturale italiano. La presentazione del libro Storia dell'aviazione nella Sicilia si terrà domani alle ore 19:30 presso Villa Perla, nella comunità degli italiani di Lusimpiccolo. Restano solo pochi giorni per visitare la mostra L'arte avvicina dell'artista accademico Scime Puglic, allestito presso la Galleria Ugliara Tuoric. La mostra presenta una serie di ritratti di personaggi noti nel mondo della musica e del cinema. Attraverso colori, movimento ed energia, Puglic crea un particolare dialogo tra pittura e musica. Le sue opere esplorano il rapporto tra esperienza personale, memoria collettiva ed espressione artistica, mettendo in relazione diverse discipline artistiche. La mostra L'arte avvicina può essere visitata ancora fino sabato 29 agosto presso il Torchio Galleria Ugliara Tuoric. Secondo i dati del sistema e-visitor, nei primi 20 giorni di agosto nell'area di Lussino sono stati registrati 472.355 pernottamenti e 55.271 arrivi turistici. Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso si tratta del 99% dei pernottamenti e del 97% degli arrivi registrati nel 2025. Il maggior numero di pernottamenti è stato registrato nei campeggi, con oltre 196.000, seguiti dalle strutture ricettive in abitazioni private con poco più di 90.000 pernottamenti. Gli hotel, gli alberghi hanno invece registrato 69.520 pernottamenti, con una crescita del 5% rispetto all'anno scorso. In crescita anche le strutture non commerciali, che hanno registrato l'1,3% di più di pernottamenti e 2,1% in più degli arrivi rispetto all'anno scorso. Per quanto riguarda i mercati di provenienza, il maggior numero di pernottamenti è stato registrato dagli ospiti della Slovenia, seguiti dalla Germania, dalla Croazia e poi tutti gli altri paesi.
0: previsioni del tempo.
1: Purtroppo il tempo è cambiato, o per fortuna, perché la pioggia ci voleva. Comunque molto instabile, variabile, pioggia, si alterneranno anche periodi di schiarite, vento moderato di scirocco, mare poco mosso. Per oggi la temperatura massima prevista 28 gradi centigradi, la temperatura del mare tra 26 e 28 gradi centigradi. Per domani sì, il tempo si va stabilendo, domani più stabile, sereno, soleggiato, vento moderato da sud-ovest, temperature in lieve aumento. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, noi per ora ci fermiamo qui con un pensiero: chi semina amore raccoglie felicità. Una bellissima giornata vi augura lo staff della Radio Lussin Piccolo, Radio Jadranka. A risentirci.
0: E il notiziario.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ciao, sto cercando un souvenir. Qualcosa di autentico, fatto a mano, speciale.
2: E ho bisogno di un regalo per la mia famiglia. Qualcosa di locale e gustoso.
1: Il croccante di Lussino, l'orgoglio della nostra isola, dalla corte di Vienna fino al Guinness dei primati. Un dolce raffinato dei capitani lussignani, tradizionalmente spezzato con una spada, come simbolo di buona fortuna.
2: Questa tradizione locale è racchiusa perfettamente nel nostro souvenir premiato a livello internazionale, Crocantessa, un croccante alle mandorle in formato da viaggio, ideale da gustare personalmente o da regalare alle persone care. Potete trovare il croccante di Lussino Crocantessa presso la gelateria e pasticceria Moby Dick a Nerezzine, a Lussin Grande e a Lussin Piccolo. E ricordate, spezzatelo per avere fortuna.
3: Stell dir vor, der Duft des Meeres trifft auf echte Spitzenküche. Weißt du, wohin du gehst? Weißt du, wohin du gehst? Weißt du, wohin du gehst? Diesen Sommer im Nostromo. Küchenchef Dalibor Perinčić aus Rijeka mit 29 Jahren professioneller Erfahrung. Themenabende, erstklassige Steaks, frischer Fisch aus der Adria und kreative Menüs, die unvergesslich bleiben. 051 231 784. Nostromo. Diesen Sommer kochen wir auf höchstem Niveau.
4: Tudi ta teden vas v trgovinah Jadranka čakajo odlične ponudbe. Slive, kilogram, samo 1,29 €. Rdeča podolgovata paprika, kilogram, 1,79 €. Korenina zelene, kilogram, samo 54 €. Pecivo Fiti, 65 g, 28 €. Kremšnita Kos, 1,12 €. Trajno mleko z bregov, 4-krat po 1 liter, 3,54 €. Piškoti domačica, 300 g, 2,49 €. Na mesnem oddelku v Maxi Marketu izpostavljamo svinski kare brez kosti, kilogram, 4,19 € ter piščančje bedro, kilogram, samo 2,99 €. Za vaš dober dan!
5: Radio Lošinj. Tvoj radio.

ricopiando yesterday. E sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei, ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente, io.

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Buon pomeriggio, care ascoltatrici, cari ascoltatori, dai microfoni della Radio Lussin Piccolo, dalla nostra piccola redazione italiana. Siamo con voi con il giornale radio del 25 agosto, martedì. Oggi il sole è sorto alle 6:16 e tramonterà alle 19:51. La Chiesa Cattolica festeggia oggi San Ludovico e San Giuseppe Calasanzio. Mancano 128 giorni alla fine del 2026 e queste sono le attualità locali. Oggi a Cherso si tiene la visita guidata gratuita Cres City Tours for Everyone, pensata per tutti coloro che desiderano conoscere la storia, il patrimonio culturale e le particolarità della città di Cherso. La visita si svolge in lingua inglese. Oggi inoltre i visitatori possono visitare anche la Cresca Bottega, la bottega di Cherso, dove vengono presentati i produttori locali e i prodotti dell'isola. Dunque tutti e due le cose, tutti e due gli eventi oggi a Cherso. Restando a Cherso, domani si concludono le bizzarrie delle pecore, le ovci e ludorie, i laboratori creativi di infeltrimento della lana organizzati dall'associazione Ruta di Cherso. Per i più piccoli è previsto un laboratorio durante il quale potranno conoscere la tecnica tradizionale della lavorazione della lana e realizzare un proprio oggetto creativo, mentre l'appuntamento serale è dedicato agli adulti. Gli ultimi laboratori, dunque domani, le bizzarrie delle pecore, ovci e ludorie. Mercoledì 26 agosto, per i bambini il laboratorio inizierà alle 10 di mattina, mentre quello per gli adulti alle 19. Da noi a Lussin Piccolo domani è in programma lo spettacolo teatrale Lissistrata, interpretata dal teatro locale Yak. Si tratta di un adattamento teatrale della celebre commedia di Aristofane, una storia che attraverso l'umorismo e la satira affronta temi come la guerra, i rapporti fra uomini e donne e il desiderio di pace, molto molto attuale anche dopo 2000 anni. Lo spettacolo Lissistrata si terrà domani alle 21:30 presso il cinema Vladimir Nazor di Lussin Piccolo. Nella comunità degli italiani di Lussin Piccolo, presso Villa Perla, domani alle 19:30 sarà presentato il libro Storia dell'aviazione nella Sicilia. La presentazione offrirà uno sguardo sullo sviluppo dell'aviazione siciliana e il suo legame con la storia dell'isola. Si tratta di un appuntamento particolarmente interessante per gli appassionati di storia, aviazione e patrimonio culturale italiano. Restano solo pochi giorni per visitare la mostra L'arte avvicina dell'artista accademico Scime Puglic, allestita presso la Galleria Ugliar a Tuorici, il Torchio. La mostra presenta una serie di ritratti di personaggi noti nel mondo della musica e del cinema. Attraverso colori, movimento ed energia, Puglic crea un particolare dialogo tra pittura e musica. Le sue opere esplorano il rapporto tra esperienza personale, memoria collettiva e espressione artistica, mettendo in relazione diverse discipline artistiche. La mostra L'arte avvicina può essere visitata ancora fino a sabato 29 agosto presso la Galleria Ugliar a Tuorici, il Torchio. Secondo i dati del sistema e-Visitor, nei primi 20 giorni di agosto nell'area di Lussino sono stati registrati 472.355 pernottamenti e 55.271 arrivi turistici. Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso si tratta del 99% dei pernottamenti e del 97% degli arrivi registrati nel 2025. Il maggior numero di pernottamenti è stato registrato nei campeggi con oltre 196.000, seguiti dalle strutture ricettive in abitazioni private con poco più di 90.000 pernottamenti. Gli alberghi hanno invece registrato 69.520 pernottamenti, con una crescita del 5% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. In crescita anche le strutture non commerciali, che hanno registrato 1,3% in più di pernottamenti e il 2,1% in più degli arrivi rispetto all'anno scorso. Per quanto riguarda i mercati di provenienza, il maggior numero di prenotamenti è stato registrato dagli ospiti della Slovenia, con oltre 117.000, seguiti dalla Germania con quasi 87.500, dalla Croazia con oltre 78.000 e dall'Italia con quasi 65.500 pernotamenti. Particolarmente significativo è l'aumento di alcuni mercati. I turisti provenienti dalla Polonia hanno registrato il 23,3% in più di pernotamenti, quelli della Repubblica Ceca il 10% in più, dell'Ungheria 6,7% in più, mentre gli ospiti italiani hanno registrato quasi il 3% in più dei pernotamenti rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. I dati relativi al movimento turistico complessivo di Lussino dall'inizio dell'anno a 20 agosto saranno pubblicati nel proseguo nel rapporto statistico. Gli scienziati hanno rilevato un segnale straordinariamente potente proveniente da un oggetto distante circa 11 miliardi di anni luce, il che significa che oggi stiamo osservando un evento risalente a un'epoca in cui l'universo era ancora molto giovane. Si tratta del Blazar OP313, un nucleo galattico attivo alimentato da un buco nero supermassiccio. L'oggetto ha emesso un potente bagliore di raggi gamma ad altissima energia registrato dai telescopi LST-1 e MAGIC situati sull'isola canaria di La Palma. È particolarmente interessante notare che alla ricerca hanno partecipato anche scienziati croati, membri della collaborazione internazionale MAGIC, che riunisce quasi 400 scienziati e ingegneri provenienti da 12 paesi. Tra loro c'è anche la fisica fiumana Marina Manganaro, responsabile del progetto Astrogamma. Questo è anche il blazar ad altissima energia più distante mai registrato e la scoperta potrebbe aiutare gli scienziati a comprendere meglio come i buchi neri supermassicci e le più potenti sorgenti di radiazione si siano evoluti nell'universo primordiale. Almanacco del giorno 25 agosto, accadde nel 1609, Galileo Galilei mostra il telescopio. Nel 1768 James Cook inizia il suo primo viaggio. Tra i nati famosi nel 1930 nasce Sean Connery, attore scozzese. Nel 1970 Claudia Schiffer, modello e attrice tedesca. Scomparsi famosi nel 2012 Neil Armstrong, astronauta statunitense. Nel 1900 Friedrich Nietzsche, filosofo tedesco. Almanacco musicale, nel 1964 i Beatles conquistano il disco d'oro per il milione di copie vendute di A Hard Day's Night. Una notizia curiosa che abbiamo appreso dal portale today.it. In Italia c'è un piccolo comune montano che non ha problemi della benzina, dunque che la benzina sia cara. Il comune ha acquistato l'unico distributore per evitarne la chiusura e mettendo così a disposizione dei cittadini, ma non solo, la benzina del sindaco a prezzi stracciati fino a 20 centesimi in meno rispetto alla media nazionale. Il paese Valle Castellana conta circa 800 abitanti distribuiti in quasi 40 frazioni su una superficie di circa 131 km quadrati. Quando il proprietario dell'ultimo distributore manifestò l'intenzione di abbandonare l'attività, l'amministrazione cominciò a cercare una soluzione. Da marzo 2022 il comune ha assunto direttamente la conduzione del distributore dopo aver rilevato la licenza e ammodernato l'impianto. Gli affari vanno benone. Nel 2025 le entrate del distributore sono state circa 500.000 euro contro circa 75.000 euro nel primo anno di attività. Dunque tutti contenti, il sindaco, il paese, i cittadini. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, siamo agli sgoccioli di questo giornale radio pomeridiano e vogliamo concludere come di solito con un bel pensiero. Il tempo può cambiare le persone, situazioni, emozioni. Il tempo può cambiare i sogni e i pensieri. L'unica cosa che non può cambiare sono i ricordi, perché tutto quello che vive nel cuore non muore mai. Noi vi auguriamo un buon proseguimento di questo pomeriggio, di questa serata e a risentirci.
0: E il notiziario.
2: Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussinpiccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici.
0: Previsioni del tempo.
1: Previsioni per domani, 26 agosto, mercoledì. Stabile, sereno, soleggiato, vento moderato da sud-ovest, temperature in lieve aumento. Mare poco mosso, visibilità buona.
3: 92.8, siete in ascolto della Radio Lošinj, Radio Jadranka.
4: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
5: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mJadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
6: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do, Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
7: U Jadranka trgovinama i ovog tjedna očekuju vas odlične cijene. Šljiva, kilogram, samo 1 euro i 29. Crvena rok paprika, kilogram, 1 euro i 79. Celer korijen, kilogram, samo 54 centa. Fiti pecivo, 65 grama, 28 centi. Krempita, komad, 1 euro i 12. Trajno mlijeko Zbregov, 4 puta po 1 litru, 3 euro i 54. Keksi domaćica, 300 grama, 2 euro i 49. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti, kilogram, 4 eura i 19, te pileći batak i zabatak, kilogram, samo 2 eura i 99. Za vaš dobar dan!

0: 92,8 MHz. 8 MHz. 8 MHz.
1: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
2: Buonasera, cari ascoltatori, cari concittadini, cari ospiti, dai microfoni della redazione italiana della nostra piccola emittente isolana, la Radio Lussin Piccolo, Radio Jadranka. Siamo con voi con il notiziario serale del 25 agosto, oggi con voi Ileana. Mancano 128 giorni alla fine dell'anno, oggi il sole è sorto alle 6:16 e tramonterà tra poco alle 19:51. La Chiesa Cattolica festeggia oggi San Ludovico e San Giuseppe Calasanzio e queste sono le attualità locali. Domani è in programma lo spettacolo teatrale Lisistrata, interpretato dal teatro locale IAC. Si tratta di un adattamento teatrale della celebre commedia di Aristofane, una storia che attraverso l'umorismo e la satira affronta temi come la guerra, i rapporti tra uomini e donne e il desiderio di pace. Lo spettacolo Lisistrata si terrà domani alle 21:30 al cinema Vladimir Nazor di Lussin Piccolo. Domani, presso la comunità degli italiani di Lussin Piccolo, presso Villa Perla, sarà presentato il libro Storia dell'aviazione nella Sicilia, dedicato alla storia dell'aviazione in Sicilia. La presentazione offrirà uno sguardo sullo sviluppo dell'aviazione siciliana e sul suo legame con la storia dell'isola. Si tratta di un appuntamento particolarmente interessante per gli appassionati di storia, aviazione e patrimonio culturale italiano. La presentazione dunque domani sera alle ore 19:30 presso Villa Perla, comunità degli italiani di Lussin Piccolo. Restano solo pochi giorni per visitare la mostra L'arte avvicina dell'artista accademico Scime Puglic, allestita presso la galleria Uliara Tuorici, Torchio. La mostra presenta una serie di ritratti di personaggi noti nel mondo della musica e del cinema. Attraverso colori, movimento ed energia, Puglic crea un particolare dialogo tra pittura e musica. La mostra può essere visitata ancora fino al 29 agosto presso la galleria Tuorici Uliara, dunque il Torchio. Domani a Cherso si concludono le bizzarrie delle pecore, Ovci e Ludorie, i laboratori creativi di infeltrimento della lana organizzati dall'associazione Ruta di Cherso. Per i più piccoli è previsto un laboratorio durante il quale potranno conoscere la tecnica tradizionale della lavorazione della lana e realizzare un proprio oggetto creativo, mentre l'appuntamento serale è dedicato agli adulti. Gli ultimi laboratori dunque si terranno domani, mercoledì 26 agosto, per i bambini alle ore 10 della mattina e quello per gli adulti alle ore 19. Almanacco del giorno, accadde oggi nel 1609, Galileo Galilei mostra il telescopio. Nel 1768 James Cook inizia il suo primo viaggio.
1: Previsioni del tempo.
2: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, le previsioni per domani dicono che il tempo si stabilirà. Sarà più sereno, soleggiato, con qualche nube sparsa, vento moderato da sud-ovest, mare poco mosso e temperature in lieve aumento. Noi per ora ci fermiamo qui, terminiamo questo notiziario serale, come di solito, con un pensiero. Non perdere tempo a discutere con i sciocchi e i pettegoli. Le parole ce l'hanno tutti, il buon senso solo pochi. Da parte nostra vi auguriamo una bellissima serata e a risentirci.
1: E il notiziario.
3: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.